0: E perché costa che se persevi? Tu perché non vuoi sposarti?
1: Ma no, perché quando sposa sta giù gente. Sta giù gente. E lo axio. Sì, io già lo so che cada cosa non mi sono in però. Al finale sono l'axio. Però bueno, sempre sarei più già, perché...
0: Es que yo creo que el problema es que, ¿no? Que por
1: O
0: mucho que te
1: bueno,
0: amáis.
1: criticat, no? No sé, il getto là, sono molto forte.
0: No, io credo che giudicate sia la buona parola perché.
1: Perché se c'è giù Gesù, c'è un getto, mentre c'è Gesù, un pangetto. E bueno, chi stai, lo spazio Natale, bueno, desitjar que hagueu tingut un bon Nadal, i...
0: Sí, perquè és especial Nadal, però treurem quan ja ha acabat Nadal.
1: Tot això, l'especial de Nadal venia, sobretot, per un meme que vam trobar
0: La Maria Carey.
1: de la Maria Carey a Instagram. Crec que és el Instagram encara, no? Instagram.
0: Sí, Instagram sí.
1: Vale.
0: Altres no sé.
1: Que el que feia era contrabandejar l'àudio i fer com s'afecta com si la Maria Carey anés a fer
0: Un estornut, una xam.
1: una xam, sí, anés a estornudar, no?

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.